Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo la messa per Peli Daniele. Domandiamo perdono. Signore, che ci hai creato col tuo spirito, Kyrie eleison. Cristo, che ci hai dato il tuo perdono, Christe eleison. Signore, che ci aspetti per portarci con te, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno, annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro le favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. Della tua lode è piena la mia bocca, tutto il giorno canto il tuo splendore. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Io invece continuo a sperare, moltiplicherò le tue lodi, la mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Verrò a cantare le imprese del Signore Dio, farò memoria della tua giustizia di te solo, fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Allora io ti renderò grazie al suono dell'arpa per la tua fedeltà, oh mio Dio, a te canterò sulla cetra, o Santo di Israele.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.

sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi e ottenga a chi cerca la Tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, esaltarti sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente e santo. Da te riceviamo l'esistenza, la forza di agire e la grazia di vivere, e così tu dimostri ogni giorno il tuo amore di Padre. Già in questa fuggevole vita ci assicuri e ci anticipi il possesso della ricchezza eterna, e donandoci le primizie dello Spirito che ha risuscitato dai morti Cristo Signore, ci servi nella viva speranza di partecipare alla gloria senza fine. Gioiosi per questa certezza, uniti al canto perenne degli angeli, ti eleviamo l'inno di riconoscenza e di lode.

veramente santo, veramente benedetto sei tu, o Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, se conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità da poter presentare a te, per la potenza dello Spirito Santo, il sacrificio del corpo e del sangue del Signore Gesù, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione che ricordiamo con venerazione e con amore. La vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede a loro e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, o Padre, questo mistero e ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunciamo la morte. Manda noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce l'hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato, Dio ineffabile e immenso, a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in comunione con il nostro Papa e il nostro Vescovo, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero, servaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione della tua gloria con la Beata Vergine Maria e con tutti i santi. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Signore, preghiamo. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

preghiamo. Signore, che ci hai nutrito al compito eucaristico, fa che ricerchiamo sempre quei beni che ci danno la vera vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

cervi.

Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo un momento di riconsegna di una vita. È l'occasione per rendere grazie, per tenere a mente i doni che la vita di Marisa ha portato alla nostra e anche per domandare perdono, perché questo momento ci trovi ben disposti ad accogliere la parola che Dio ha in mente per ciascuno di noi. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi a Marisa, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.
0: La mia bocca, Signore,
1: racconterà la tua giustizia. Della tua lode è piena la mia bocca, tutto il giorno canto il tuo splendore. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. Io invece continuo a sperare, moltiplicherò le tue lodi. La mia bocca racconterà la tua giustizia. Ogni giorno la tua salvezza. La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. Verrò a cantare le imprese del Signore Dio, farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. Allora io ti renderò grazie al suono dell'arpa per la tua fedeltà, o mio Dio. A te canterò sulla cetra, o Santo di Israele. La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.
0: Ci alziamo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere i saluti nelle piazze, avere i primi posti nelle sinagoghe e i primi seggi nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Ci sediamo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. San Paolo, carissimi, nella prima lettura ci presenta questa frase che credo per chi vive l'esperienza della fede non abbia eguali. Per arrivare alla fine della vita, potrebbe essere la frase da scrivere sui nostri monumenti. Non c'è, penso, aspettativa ideale più significativo di questo. Anzitutto dice: ho combattuto la buona battaglia, ricordandoci che la vita, lo sappiamo bene, ma chi tra di noi ha più anni lo sa ancora meglio, la vita assomiglia più a una battaglia che a una passeggiata. A una battaglia perché? Sia perché le sfide che ci riserva sono variegate e insistenti, sia perché mentre combattiamo spesso dobbiamo accorgerci che stiamo combattendo nell'esercito sbagliato, e perciò più diventiamo grandi, più facciamo i nostri tentativi, più ci accorgiamo da che parte stiamo. Che cosa stiamo costruendo o cosa stiamo distruggendo. Ma poi c'è un altro significato di questa battaglia, e cioè che la saggezza nasce in noi quando ci accorgiamo quali sono le battaglie da fare e quali sono quelle che non vanno neanche iniziate. Questo è, penso, un primo punto che possiamo raccogliere come provocazione, cioè guardare la nostra vita nella prospettiva di un combattimento, non contro qualcuno, perché questo è il metodo del mondo, che ha sempre bisogno di un nemico da abbattere, ma contro ciò che in noi fa a pugni con Gesù, con la ragione di tutto. E può sorgere già a questo punto una domanda: adesso io, nella condizione in cui mi trovo, in quale battaglia sono io coinvolto? Per che cosa sto combattendo? Per chi? Come? Con chi? E consegniamo all'abbraccio della Trinità la vita di Marisa, che senz'altro, come la vita di tutti, è stata piena di battaglie previste, impreviste, cercate, non volute, subite o affrontate da protagonista. Adesso tutto trova pace, finalmente. Perché le braccia del vincitore hanno già riconsegnato tutta l'aspettativa di letizia e di quiete che ogni cuore ha. Poi San Paolo dice, oltre ad aver combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa. Questa espressione, carissimi, racchiude in sé tutto il nostro affanno nel quotidiano. Quante corse che facciamo? Quante corse? Quanta fretta, quanta fatica, quanto dispendio di energie, ho terminato la corsa, c'è un punto in cui la corsa finisce e questo punto non è il punto che arriva perché non c'è più nessuna ragione per cui valga la pena correre, ma perché la destinazione ha raggiunto noi. Noi celebriamo questo istante in cui il destino ci ha raggiunto Marisa. Non è più una corsa nostra affannosa, a volte disorientata, verso chissà cosa e chissà dove, ma è il destino stesso, Cristo, che è venuto, ha accorciato, ha eliminato l'ultimo pezzo di strada che mancava ed è venuto Lui a raggiungere noi. Per questo noi viviamo la morte come una chiamata, non come una scomparsa, come un ritorno, non come una fuga. È Lui che è venuto a riprenderci, perché la battaglia, le battaglie che abbiamo combattuto, le corse che abbiamo fatto, le energie che abbiamo investito, non siano perdute, ma trovino in Lui il suo compimento definitivo. E poi c'è questa ultima espressione, carissimi, che forse tra tutte e tre è quella che ci sfida di più. Ho conservato la fede. Questa è una bella questione, perché se tutti possiamo ammettere di affrontare numerose battaglie, se tutti possiamo dire di avere una vita che non dà tregua in tante corse, non tutti possono dire di aver conservato la fede. E questo è un dono da chiedere. Cosa vuol dire aver conservato la fede, però? San Paolo non ne fa una questione di coerenza della serie. Sono rimasto in piedi in mezzo a gente che si è piegata. Ho resistito davanti a un mondo che non ha resistito. Non è una questione muscolare, di resistenza, moralistica, etica, nel senso io sì che sono rimasto puro in mezzo a un agente senza Dio e senza ideali e senza valori. Non è questo il punto. San Paolo nelle sue lettere c'è soltanto una cosa di cui va orgoglioso e che ci aiuta a capire che cosa intende con la parola fede e sono le persecuzioni che ha subito. Strano. C'è una cosa di cui è orgoglioso San Paolo, sono le persecuzioni che ha subito, di tutti i tipi. Tanto che la vita gli è stata realmente salvata in diverse occasioni. Conservare la fede qui assomiglia più a voler dire non ho perso di vista il significato del vivere. Ho avuto sempre davanti la ragione, il motivo per cui facevo le cose. Non può che essere un dono questo, che non possiamo realizzare con le nostre mani, ma Dio, per aiutarci in questo dono, che cosa fa? Mette nel nostro cammino alcune persone che lo vivono più di noi, che sono più sul pezzo, che sono più coscienti, che sono più vive, che sono più credenti, che sono più affidabili. Non perde tempo a farci la predica. Mette sul nostro cammino uomini e donne che vivono così e che non ci lasciano indifferenti. Allora domandiamo la grazia, carissimi, di aprire gli occhi, perché non mancano uomini e donne così, non mancano, è pieno il mondo. Però siamo più propensi a vedere quello che manca che a stupirci di quel che c'è. Perciò l'occasione che viviamo di riconsegnare Marisa all'abbraccio della Trinità non può che non far nascere in noi questa domanda: che occasione è stata la sua vita per la mia? Per scoprire questo. Perché altrimenti inizia adesso il tempo dei ricordi, che durano quel che durano. Invece la morte non ha il potere di cancellare la vita. Cristo ce la riconsegna, la vita di Marisa, in un modo nuovo. Per esempio con queste domande che ci stiamo facendo, perché il nostro quotidiano non si perda in cose da nulla. Domandiamo questa grazia, lasciamoci provocare da questa frase semplicissima. Immaginiamo quando moriremo noi. potremmo poterla scrivere sul nostro monumento funebre? Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Oppure cosa? Supplichiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a vivere realmente con la tensione che fu di questa vedova povera che è stata disposta a dare tutto, dare tutto. Questo è forse l'unico segreto che noi scopriamo molto più efficacemente nelle nostre madri che in tante parole, perché è la legge suprema della maternità, dare tutto. Chiediamo a Maria questo dono. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino. Frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. A lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Marisa, supplichiamo la tua clemenza, possa incontrare come giudice misericordioso il tuo Figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di lui si allietano gli angeli, nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto, concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Marisa, che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Gerardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come Cristo ci ha insegnato, insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi si è confessato di recente e desidera ricevere la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Marisa.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Marisa giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio di Marisa, le rivolgiamo ora l'estremo saluto. La aspergiamo con l'acqua del battesimo e onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con la nostra preghiera.

Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Marisa, perché lasciato questo mondo viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme. L'eterno riposo. Questa nostra sorella e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero pensiamo a Gesù che risorge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero pensiamo a Gesù che ascende al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero pensiamo alla discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne.

anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero pensiamo Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero pensiamo che Maria è incoronata regina dell'universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio, Redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore,
Madre di misericordia, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra letizia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, rosa mistica, torre di Davide, torre d'avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, preghiamo con la supplica alla Madonna. Ricordati, Piissima Vergine Maria, che non sei mai udito che alcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia cercato il tuo soccorso e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, Madre Vergine delle Vergini, da te vengo, dinanzi a te mi prostro, gemendo peccatore. Non volere, Madre di Dio, disprezzare le mie parole, ma ascolta, benevole ed esaudisci. Amen. Saludato Gesù Cristo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la solennità del Corpus Domini. La liturgia ci invita a ricentrare il cuore, la fede, la ragione, tutto di noi stessi nel dono più prezioso che Dio stesso ha messo nelle nostre mani, la sua presenza. Domandiamo perdono per quando siamo stati assenti a questo dono. Signore, pane spezzato e condiviso che sostiene la nostra carità, Kyrie eleison. Cristo, vino versato per irrigare col tuo sangue i nostri cuori inariditi, Christe eleison. Signore, vita donata sulla croce per attirare tutti a te e fare di noi un solo corpo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del Tuo corpo e del Tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua della roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Loda il Signore, Gerusalemme.
1: Loda il Signore, Gerusalemme.
0: Celebra il Signore, Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Loda il Signore, Gerusalemme.
0: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
1: Loda il Signore, Gerusalemme.
0: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
1: Loda il Signore,

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. La festa di oggi ci porta, dicevamo all'inizio della messa, al cuore del modo che Gesù ha scelto per rimanere presente in mezzo a noi. Gli anni passano, i fatti si dimenticano, le persone muoiono, i secoli si susseguono. Come fa Gesù a rimanere presente, contemporaneo agli uomini di tutti i tempi, perché nessuno possa parlarne al passato, perché non siamo costretti a ricordare quello che è successo 2000 anni fa come se non ci riguardasse, come se non accadesse più, come se fossimo fuori gioco, come se noi fossimo di serie B. Gli apostoli sì, l'hanno visto, l'hanno incontrato, ma noi dopo 2000 anni come facciamo? Gesù ha inventato un modo per rimanere presente che è il più semplice e il più dirompente che poteva pensare. Solo Dio poteva pensare a un modo così. Prende il pane, prende il vino, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, cioè questo sono io. Cambia la sostanza della realtà e diventa lui la sostanza della realtà, del pane e del vino. E la sua presenza rimane così definitivamente compagna di viaggio per la vita di ciascuno di noi. Ma l'Eucaristia, carissimi, ha tante conseguenze. La liturgia ci ha ricordato, per esempio, che ce n'è una molto importante, e cioè l'unità. Noi non stiamo insieme perché pensiamo allo stesso modo, perché votiamo lo stesso partito, perché abbiamo le stesse idee, perché abbiamo gli stessi hobby, perché facciamo lo stesso lavoro, perché siamo nati nello stesso paese e così via. L'Eucaristia introduce un modo di vivere l'unità nuovo, poiché ci nutriamo dello stesso pane. È questo il punto di unità, che viene prima rispetto a tutti i nostri tentativi, spesso maldestri, di stare insieme. Perché i nostri tentativi maldestri che cosa hanno in comune? Che prima o poi la voce di qualcuno deve essere più alta di quella degli altri. Anche in casa è così. A un certo punto c'è qualcuno che si deve imporre e l'altro deve farsi andare bene le cose, se no non si sta insieme. L'Eucaristia non usa questo metodo. L'Eucaristia, anzi, fa in modo che ciascuno sia raggiunto nel punto della vita in cui si trova. E poi c'è la vita. La vita, vi siete accorti che nel Vangelo di oggi è una delle parole che ritorna di più. Ma c'è un passaggio decisivo che Gesù fa quando dice che il Padre ha la vita. Soltanto il Padre ha la vita, noi la riceviamo. Ma il Padre ha la vita, la possiede. Il Padre ha in mano la vita. Quando noi pronunciamo la parola vita, sempre per noi è una dipendenza. La nostra vita dipende da
Noi non abbiamo la vita in noi stessi, non siamo i padroni della nostra vita. Soltanto il Padre è il padrone della vita. E che cosa ha fatto? Ha deciso di condividere questo suo possesso con noi. Per questo Gesù ha deciso di rimanere presente attraverso un alimento che dà la vita, il pane, il vino. Non è rimasto presente in un discorso, non è rimasto presente in un libro. O, attenzione, perché questa è la tentazione più diffusa, in alcuni valori. Cosa ce ne facciamo dei valori? È certo che sono morti tutti, per forza, abbiamo tagliato la radice. Non è che ribadendo le cose rimangono vive, se tagliamo la radice. Cioè Cristo si è posto alla radice della realtà, non alla fine. E dunque la radice della realtà che cos'è? È la vita. Se uno non è vivo, cosa fa? Niente. Gesù ha deciso di rimanere presente in un modo che sia subito, chiaramente collegabile al vivere. Semplice e legato al vivere, alla vita. L'Eucaristia è il modo con cui il Padre, che ha la vita mediante il Figlio, dona a noi quella sua vita. Non è che ci ha lasciati in balia della morte, anzi, chi mangia questo pane, dice Gesù, non morirà in eterno. Ma noi ci crediamo o senchie giugà? Noi ci crediamo o siamo qui a scaldare la panca della Chiesa? Quando ci mettiamo in fila a fare la comunione, cosa pensiamo? Quando diciamo Amen al sacerdote che dice il corpo di Cristo, il nostro cuore dov'è? E il lunedì, e il martedì, e il mercoledì, al lavoro, a casa, coi figli, questo metodo eucaristico, ogni tanto ci viene in mente o usiamo il metodo del mondo? Cioè la sfida della festa di oggi, capite, non è una sfumatura, è la sostanza di tutto. Perché altrimenti, carissimi, noi il cibo cosa facciamo? Andiamo a prenderlo da un'altra parte. Presto o tardi ci siederemo ad altre tavole. Ognuno ha le sue, in base alle fragilità di ciascuno, alle insistenze di ciascuno. Alla capacità di distrazione di ciascuno, ognuno si siede alla sua tavola. Saranno i soldi, sarà la sensualità, saranno il tempo perso, saranno le lamentele, sarà quello che vogliamo. Di tavole non mancano, alternative non mancano. Oggi la Chiesa, come se ci dicesse, ma qual è l'unica tavola che nutre davvero la vita, che dà la vita, che riempie la vita? Chiediamo questo dono, carissimi, di mettere sotto verifica l'Eucaristia che celebriamo, che non è soltanto un rito, non è soltanto un modo di ripetere dei gesti sempre uguali, ma è l'occasione che Cristo ha per venire a raggiungerci nel punto in cui ciascuno di noi si trova, nei casini in cui è immerso, nelle distrazioni che ha, in tutte le gioie che lo invadono e le tentazioni che lo infastidiscono e le preoccupazioni che lo deludono, tutto quello che vogliamo, lì dove siamo. L'Eucaristia è l'iniziativa di Cristo che percorre il pezzo di strada più lungo per venire a raggiungerci. A noi che cosa resta? Resta il sì di dirgli: Signore, vieni, vieni a casa mia, vieni a casa mia. E che il suo metodo divenga il metodo con cui viviamo tutto, che anche le nostre case abbiano il sapore dell'Eucaristia, si capisca entrando qual è il cuore, non che veniamo qui e andiamo da un'altra parte, poi da un'altra ancora, come se nulla fosse. Chiediamo questa lealtà con noi stessi, di andare al fondo di ciò che realmente è in grado di dare la vita. Il Padre che ha la vita ha messo in noi un sensore, per cui non è che qualsiasi cosa è in grado di tenerci vivi, anzi, lo sappiamo bene, ci sono alcune cose che annoiano, che ammorbano, che ingrigiscono, che incupiscono, altre no, che ci fanno rialzare la testa e ci fanno rivivere. Domandiamo che l'Eucaristia sia il modo con cui possiamo riconoscere questi punti di vita nel nostro quotidiano. Supplichiamo la Madonna per questo dono, carissimi.
se qualcuno si accorge che sta dando per scontato le cose, che per esempio non fa mai la comunione perché si confessa poco, forza, non è un premio per chi è bravo, ma è una medicina per chi è malato, l'Eucaristia. O se qualcuno si accorge che è sempre con la testa nelle nuvole, forza. Se qualcuno magari ha la fede un po' confusa, ma cos'è pane, corpo, sa, ma chissà, boh, forza. Chiediamo al Signore la grazia di riprendere in mano il nostro sì detto a Lui, che non sia scontato, che non sia sciupato, non sia buttato, ma che sia deciso, perché ne va della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, di tutte le cose, visibili e invisibili. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Innalziamo, fratelli e sorelle, con fiducia le nostre preghiere. Rispondiamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnino a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore riconoscente. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i defunti, Tariq Claudio Lombardo, Maria Luisa Manetti, che questa settimana sono tornati alla casa del Padre. Il Signore misericordioso li accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: In memoria dei defunti, Lino, Yolanda, Carolina, Antonio e Carolina, Castoldi Marcello, per i meriti di Cristo godano la vita senza fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, le suppliche del tuo popolo per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 228.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, Signore, i doni dell'unità e della pace misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo, per noi immolato, è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue, per noi versato, è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Gerardo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Trovate sulla Porziuncola la proposta di un pellegrinaggio a Fatima e a Lisbona dal 19 al 23 ottobre e con tutte le informazioni, le tappe e le modalità per iscriversi. Ricordo che domani sera, a partire dalle ore 20:30, ci sarà la processione eucaristica cittadina dal santuario della Madonna delle Grazie fino al Duomo di Monza. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Canto numero 180.